0: 106,1.
1: Νούμερο 1. Νούμερο 1. Diva. Diva.
2: Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Diva. Di